e sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima